Oyo Nyamia. Oyo Nyamia. Oyo Nyamia. Onsa. Oyo Nyamia. Oyo Nyamia. Oh, oh, oh.